È una tension. È una tension. Ábrese paso a un oso canto. È un abrazo.